Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music, solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Qui. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: con chi sei.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi, tieni gli occhi aperti

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Emergency.

Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Sono le 6:04.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

0: Sono le 7:02.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'impulso perturbato che porterà nella giornata di martedì tempo instabile vedrà comunque successivamente l'anticiclone provare a rimontare nuovamente sull'Italia, ma si tratterà di una rimonta dinamica legata allo sprofondamento di questa saccatura atlantica sull'Europa occidentale. Quindi questa manovra potrà avere una duplice conseguenza per l'Italia: nuovi temporali a nord e caldo invece in intensificazione al sud. Quindi tempo ancora instabile. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, l'impulso perturbato che porterà nella giornata di martedì tempo instabile vedrà comunque successivamente l'anticiclone provare a rimontare nuovamente sull'Italia, ma si tratterà di una rimonta dinamica legata allo sprofondamento di questa saccatura atlantica sull'Europa occidentale, quindi questa manovra potrà avere una duplice conseguenza per l'Italia: nuovi temporali a nord e caldo invece in intensificazione al sud, quindi tempo ancora instabile. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

tutto nella storia infinita era finzione. Nello scontro finale tra Atreyu e Gmork, a un tratto il lupo robot iniziò a funzionare male. Un artiglio delle sue zampe ferì l'attore proprio sotto l'occhio e poi gli cadde addosso con tutto il suo peso, lasciando senza fiato il giovane Noah Hathaway. Il risultato non poteva che essere una scena davvero realistica.

0: mattina, latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Aldo Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che pur con gli occhi socchiusi vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre con le sue usanze svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
3: In tutto il mondo.
4: In tutto il mondo.
5: In tutto il mondo.
3: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Don't worry, be happy.
1: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
2: Al centro esatto della musica, musica.
1: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: e 56 minuti. Buona giornata, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Alta tensione Stati Uniti-Iran sul Libano con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Alla fine Trump annuncia sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Ma nella notte l'IDF afferma di aver intercettato almeno due proiettili provenienti dal Libano. A rendere ieri il clima infuocato erano state le parole di Netanyahu che aveva annunciato un attacco imminente su Beirut dopo l'escalation dei giorni scorsi. Teheran aveva reagito sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare oltre Hormuz anche Bab el-Mandeb. Nelle relazioni tra gli Stati prevalga la forza della legge e non la prepotenza delle forze delle armi, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella celebrando al Quirinale il 2 giugno davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia. Il Capo dello Stato richiama l'adesione al progetto europeo, alla NATO e alle Nazioni Unite come conferma negli anni dei principi che hanno ispirato la Repubblica Italiana. Ok, una certa flessibilità sulle spese per l'energia, ma solo riguardo gli investimenti, non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione Europea in attesa della risposta ufficiale, attesa alla richiesta di misure contro il caro carburanti avanzata dall'Italia nell'ambito della clausola di salvaguardia che deroga il patto per le spese sulla difesa. Tre vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e in nottata anche Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale in un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipato, l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz. È la prima volta che tre italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svajda in 4 set, conquistando per la prima volta i quarti nel torneo parigino e per la seconda volta in uno slam dopo Wimbledon. Berrettini invece, dopo 2 ore e mezzo di gioco, è invece la meglio su Cerundolo per 6-3, 7-6. 7-6, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4 in una semifinale nel doppio misto Errani-Vavassori. È tutto, buon proseguimento di ascolto.
1: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'impulso perturbato che porterà nella giornata di martedì tempo instabile vedrà comunque successivamente l'anticiclone provare a rimontare nuovamente sull'Italia, ma si tratterà di una rimonta dinamica legata allo sprofondamento di questa saccatura atlantica sull'Europa occidentale. Quindi questa manovra potrà avere una duplice conseguenza per l'Italia: nuovi temporali a nord e caldo invece in intensificazione al sud. Quindi tempo ancora instabile. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Buongiorno Alto Milanese.

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'impulso perturbato che porterà nella giornata di martedì tempo instabile vedrà comunque successivamente l'anticiclone provare a rimontare nuovamente sull'Italia, ma si tratterà di una rimonta dinamica legata allo sprofondamento di questa saccatura atlantica sull'Europa occidentale. Quindi questa manovra potrà avere una duplice conseguenza per l'Italia: nuovi temporali a nord e caldo invece in intensificazione al sud. Quindi tempo ancora instabile. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ciao, sono Laura e insieme a DJ Stay ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, retroscena nel mezzo della crisi del Medio Oriente, Donald Trump blocca Benjamin Netanyahu e annuncia una tregua imminente. Notte di terrore, blackout a Kiev, bersaglio di un massiccio attacco combinato dalla Russia. Il messaggio del capo dello Stato in occasione della festa della Repubblica, Sergio Mattarella, lancia un duro monito contro i conflitti. La cronaca interna con la minaccia terroristica sventata in Lombardia, arrestato un 21enne alle porte di Milano. Questo e molto altro ancora tra poco, restate con noi.
2: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura la diplomazia internazionale con il clamoroso retroscena nel mezzo della crisi in Medio Oriente. Donald Trump blocca Benjamin Netanyahu e annuncia una tregua imminente. Il presidente statunitense ha posto un fermo veto sui raid israeliani a Beirut dopo ore di altissima tensione, durante le quali Iran avrebbe minacciato di sigillare gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb. Secondo indiscrezioni, Trump avrebbe aggredito duramente al telefono il premier israeliano. Il tycoon ha poi annunciato che sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e che un accordo complessivo con l'Iran potrebbe arrivare già la prossima settimana. Nella notte si sono registrati comunque piccoli scambi di fuoco liquidati da Trump con un intoppo già risolto. La guerra in Ucraina, notte di terrore, blackout a Kiev, bersaglio di un massiccio attacco combinato della Russia e bombardamenti sulla capitale hanno provocato 4 morti e 58 feriti, causando gravi incendi e interruzioni di corrente. Altre 5 persone sono rimaste uccise a Dnipro, mentre 15 droni, 2 missili hanno devastato Kharkiv, ferendo anche una ragazzina di 11 anni. In risposta al caro energia causato dal conflitto, la Commissione europea è intanto aperto a possibili deroghe sulle spese, ma solo per investimenti mirati. Una boccata d'ossigeno per il governo Meloni, che sta studiando aiuti specifici per le fasce sociali più deboli. Il messaggio del capo dello Stato in occasione della festa della Repubblica, il presidente Sergio Mattarella lancia un duro monito contro i conflitti. Nelle relazioni tra gli Stati deve prevalere la forza della legge, non la prepotenza delle armi, ha dichiarato Mattarella davanti al corpo diplomatico al Quirinale. Il presidente ha espresso ferma solidarietà alle popolazioni del Libano, definita brutalmente colpita in modo indebito, e ha ribadito il totale sostegno italiano all'indipendenza di Kiev contro l'invasione russa, esortando a non rassegnarsi all'odio. Cronaca, con la minaccia terroristica sventata in Lombardia, arrestato un 21enne alle porte di Milano. La procura del capoluogo lombardo ha affermato Zakaria Ben Abdi, cittadino italiano di origini marocchine e residente in Brianza, con l'accusa di terrorismo internazionale. Il giovane esaltava sul web gli attentati dell'ISIS e si diceva pronto al martirio. A far scattare il blitz d'urgenza è stata l'intercettazione di una frase in cui annunciava un'azione immediata in Italia poco prima di salire su un volo per il Marocco con un biglietto già acquistato. Sempre per la cronaca, indagini in corso nel Cosentino in Calabria per un giallo terribile. I cadaveri carbonizzati di 4 braccianti agricoli pakistani sono stati trovati all'interno di un minivan parcheggiato davanti a una stazione di servizio. Gli inquirenti ipotizzano che gli uomini siano stati arsi vivi, escluso al momento il coinvolgimento dell''ndrangheta. La pista principale porta a una violenta faida tra bande di migranti. Paura nella notte in tutto il sud Italia per una forte scossa di terremoto a largo della Calabria. I sismografi hanno registrato una magnitudo di 6.2. L'epicentro è stato localizzato nel Mar Tirreno a largo della costa cosentina a una profondità di ben 250 km. Proprio l'elevata profondità ha evitato il disastro. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla Campania alla Sicilia, spingendo molte persone in strada, ma i vigili del fuoco e la protezione civile confermano che non si registrano danni a cose o persone. In chiusura una pagina storica per il tennis italiano, tre azzurri volano contemporaneamente ai quarti del Roland Garros. Non era mai accaduto prima in un torneo dello Slam a Parigi. Flavio Cobolli supera lo statunitense Svaida, Matteo Berrettini batte in 3-7 l'argentino Cirundolo e nel cuore della notte Matteo Arnaldi firma un'autentica impresa piegando l'americano Tiafoe dopo 5 ore e mezza di battaglia. Avanza anche il doppio misto con la coppia Errani-Vavassori ora in semifinale. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
3: Ciao a tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10

0: Almanacco del giorno.
1: Martedì 2 giugno, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda i Santi Erasmo e Marcellino e l'Italia si unisce anche nelle celebrazioni nazionali. Buona festa della Repubblica a tutti voi. Il sole è sorto alle 5.35, tramonterà alle 20.41. E allora proprio il viaggio nel tempo ci porta in quel 2 giugno 1946, 80 anni fa, nasce la Repubblica, referendum istituzionale, gli italiani per la prima volta in assoluto, le donne in una consultazione politica nazionale, vengono chiamate alle urne per scegliere tra monarchia e Repubblica. Con quasi 13 milioni di voti vince la Repubblica, nasce così l'Italia moderna e democratica che festeggiamo oggi. 2 giugno del 1953 a Londra nell'abbazia di Westminster viene solennemente incoronata la regina Elisabetta II del Regno Unito, il primo grande evento internazionale a venire trasmesso integralmente in diretta televisiva, segnando l'inizio di un'era per i mass media. Nel 1981 invece, sulla via Nomentana a Roma, un tragico incidente stradale strappa la vita a soli 30 anni a Rino Gaetano, uno dei cantautori più geniali, ironici, controcorrente della musica italiana. Canzoni come Ma il cielo è sempre più blu e Gianna restano tuttora una colonna sonora di intere generazioni. I nati di oggi: Charlie Watts, storico, imperturbabile, elegantissimo batterista dei Rolling Stones, considerato il motore ritmico del rock and roll, scomparso nel 2021. Edoardo Bennato, 80 candeline, il rocker napoletano per eccellenza, canta storie, ironico, innovatore, è stato il primo artista italiano a riempire lo stadio di San Siro con i suoi concerti. Zachary Quinto, attore statunitense diventato celebre a livello globale per il ruolo di Sylar nella serie Heroes e per aver ridato vita all'iconico Spock nella saga cinematografica di Star Trek. Oggi ci salutiamo con le parole di un grande giurista e padre costituente, Piero Calamandrei. La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti. Perché si muova, bisogna ogni giorno rimetterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse. A voi l'augurio di una serena giornata, un buon 2 giugno. Restate collegati con noi.
0: Almanacco del giorno.

Si direbbe che persino la luna sia affrettata stasera. Osservateli in alto a guardare questo spettacolo. Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro una carezza e dite: «Questa è la carezza del Papa». Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Papa Giovanni XXIII.

0: Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, strade decisamente tranquille in Lombardia in questo martedì 2 giugno. Al momento il traffico è scarso su quasi tutta la rete. Sulla 8 Milano-Varese, chiusa l'entrata di Gallarate in direzione Milano per lavori fino al prossimo 24 giugno. In alternativa è possibile utilizzare l'entrata di Busto Arsizio. In città Milano, chiusa fino alle 22 di questa sera, viale Gorizia tra piazza 24 Maggio e via Giuseppe Codara per lo svolgimento della Fiera dei Navigli. Ricordiamo infine che oggi festa della Repubblica, dalle 7 alle 22 in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che le ricerche le facevamo in biblioteca, mica su Google.

0: tutto il mondo.
1: In tutto il mondo.
2: In tutto il mondo.
0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Immaginate l'Antartide, un regno di silenzio assoluto e ghiaccio infinito. Ed ecco spuntare una cascata, ma non una cascata qualunque. Questa scorre di un rosso intenso, come se il ghiaccio stesse sanguinando. Sono le celebri cascate di sangue, che nascono dal ghiacciaio Taylor e si riversano nel lago Bonney nella valle di Taylor, nel cuore della Dry Valley di McMurdo. La sorprendente tinta rosso cremisi è dovuta a un fenomeno chimico, acqua salina ricca di ferro che risale da un lago subglaciale intrappolato a circa 400 metri di profondità. A contatto con l'ossigeno, il ferro si ossida, tingendo il ghiaccio di ruggine. Ma c'è di più. In quell'ambiente estremo, privo di luce e ossigeno, vivono microrganismi antichi, batteri che metabolizzano solfati e ferro per sopravvivere. Un ecosistema unico su questo pianeta. Le cascate di sangue non sono solo uno spettacolo visivo, ci offrono uno straordinario laboratorio naturale per capire come la vita può adattarsi anche nelle condizioni più proibitive e ci ispirano nelle ricerche di forme di vita su mondi lontani come Marte e le lune ghiacciate di Giove.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

0: meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaif. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Due minuti, un libro.
2: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che, pur con gli occhi socchiusi, vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre, con le sue usanze, svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
3: Sono le 10 e 5 minuti.
4: Trump ferma Netanyahu dopo le minacce con l'Iran, il 2 giugno di Mattarella no alla prepotenza delle armi, popolazione libanese colpita brutalmente in modo indebito, l'Unione Europea apre a deroghe sull'energia ma solo per investimenti e poi Tris Italia, Roland Garros, anche Arnaldi vola ai quarti, ne parliamo tra poco, rimanete con noi.
5: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
4: Buona giornata, ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Alta tensione Stati Uniti-Iran sul Libano con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Alla fine Trump annuncia, sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, l'accordo con l'Iran per l'estensione della tregua e la riapertura di Hormuz potrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Ma nella notte l'IDF afferma di aver intercettato almeno due proiettili provenienti dal Libano. A rendere ieri il clima infuocato erano state le parole di Netanyahu, che aveva annunciato un attacco imminente su Beirut dopo l'escalation dei giorni scorsi. Teheran aveva reagito sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare oltre Hormuz anche Bab el-Mandeb. Nelle relazioni tra gli stati prevalga la forza della legge, non la prepotenza delle forze delle armi, lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella celebrando al Quirinale il 2 giugno davanti al corpo diplomatico accreditato in Italia. Il capo dello Stato richiama l'adesione al progetto europeo, alla NATO e alle Nazioni Unite come conferma negli anni dei principi che hanno ispirato la Repubblica Italiana. Ok, una certa flessibilità sulle spese per l'energia, ma solo riguardo gli investimenti, non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione Europea in attesa della risposta ufficiale attesa alla richiesta di misure contro il caro carburanti avanzata dall'Italia nell'ambito della clausola di salvaguardia che deroga il patto per le spese sulla difesa. Tre vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e in nottata anche Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale in un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipato, l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz. È la prima volta che tre italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svajda in 4 set, conquistando per la prima volta i quarti nel torneo parigino e per la seconda volta in uno slam dopo Wimbledon. Berrettini invece, dopo 2 ore e mezzo di gioco, è invece la meglio su Cerundolo per 7-6, 7-6, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafoe 7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4 in una semifinale nel doppio misto Errani-Vavassori. È tutto, buon proseguimento di ascolto.
6: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
7: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, l'impulso perturbato che porterà nella giornata di martedì tempo instabile vedrà comunque successivamente l'anticiclone provare a rimontare nuovamente sull'Italia, ma si tratterà di una rimonta dinamica legata allo sprofondamento di questa saccatura atlantica sull'Europa occidentale, quindi questa manovra potrà avere una duplice conseguenza per l'Italia: nuovi temporali a nord e caldo invece in intensificazione al sud, quindi tempo ancora instabile. Tutto maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel 2010, durante la lavorazione del quarto capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, Penelope Cruz era incinta del suo primo figlio, Leonardo, e non poteva di certo fare scene troppo pericolose. Così si decise per una controfigura molto somigliante, sua sorella Monica. Monica Cruz è una ballerina professionista, ma in carriera ha fatto anche qualche ruolo d'attrice, conosciuta dal grande pubblico, per esempio, per la parte di Silvia in Paso Adelante. Certamente controfigura migliore non poteva essere scelta.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Due minuti, un libro.
1: Ciao, sono Gianluca Melilli. Bentrovate e bentrovati. C'è chi smette di indignarsi per non soffrire, lui no. Continua anche quando il mondo sembra aver perso ogni decenza. È stanco? Beh, sì. Arrabbiato? Sempre. Ma mai indifferente. Lui è Rocco Schiavone. E oggi Due Minuti Un Libro vi porta nel gelo di una città che non perdona. E dentro la testa di quest'uomo che, pur con gli occhi socchiusi, vede più di tutti. Se anche tu scrivi storie dove il cuore e il cervello litigano ma non si abbandonano, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it. Ti diamo tutti gli strumenti per far conoscere il tuo libro. E allora dai, entriamo nel libro di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie. Ad Aosta è quasi Natale, una stagione difficile per Rocco Schiavone, e non solo per lui. Un periodo dell'anno che da sempre, con le sue usanze, svetta nella nota classifica fissa in questura. Tutto sembra andare male. Ovunque nelle strade si esibiscono cori di dilettanti che cantano in ogni momento della giornata. La città è preda di lucine a intermittenza, della puzza di fritto, dell'agitazione dovuta all'acquisto compulsivo. Lampeggiano vetrine e finestre, auto e antifurti. Di fronte ai negozi, pupazzi di raso e fiamme di stoffa si agitano al soffio dell'aria calda, dimenando braccia, teste e lingue. Non c'è da aspettarsi niente di buono. E infatti una rapina finisce nel peggiore dei modi possibili, coprendo Rocco di ridicolo fin sui giornali. Un cadavere senza nome viene ritrovato in un lago, incatenato a 150 kg di pesi. Un chimico di un'azienda farmaceutica sparisce senza lasciare traccia. Rocco non parla più con Marina. E nevica. Eppure qualcosa si muove. Sandra sta meglio, sta per uscire dall'ospedale. Piccoli spiragli, rari sorrisi. La squadra, come la chiama Rocco con un filo di sarcasmo, sembra crescere. I colleghi migliorano, i superiori comprendono. Schiavone a tratti sembra trovare le energie per affrontare gli eventi che si susseguono, le difficoltà che si porta dentro. E poi quello slancio svanisce e ancora si riforma. Di Antonio Manzini, Sotto mentite spoglie, in libreria da Sellerio Editore.
2: In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: La band raffinata degli Swing House Sisters si formarono nel 1986 a Manchester. La bella Corinne Drewery, prima di approcciarsi alla musica, è stata una designer di moda. Ora, pur proseguendo a cantare con gli Swing House Sisters, sta diventando una stimata pittrice e spera che questa ultima passione possa diventare la sua attività.

0: tutto il meglio della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classiche e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il Post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

0: e 59 minuti.
1: Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, retroscena nel mezzo della crisi del Medio Oriente, Donald Trump blocca Benjamin Netanyahu e annuncia una tregua imminente. Notte di terrore, blackout a Kiev, bersaglio di un massiccio attacco combinato dalla Russia. Il messaggio del capo dello Stato in occasione della festa della Repubblica, Sergio Mattarella, lancia un duro monito contro i conflitti. La cronaca interna con la minaccia terroristica sventata in Lombardia, arrestato un 21enne alle porte di Milano. Questo e molto altro ancora tra poco. Restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura la diplomazia internazionale con il clamoroso retroscena nel mezzo della crisi in Medio Oriente. Donald Trump blocca Benjamin Netanyahu e annuncia una tregua imminente. Il presidente statunitense ha posto un fermo veto sui raid israeliani a Beirut dopo ore di altissima tensione, durante le quali l'Iran avrebbe minacciato di sigillare gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb. Secondo indiscrezioni, Trump avrebbe aggredito duramente al telefono il premier israeliano. Il tycoon ha poi annunciato che sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e che un accordo complessivo con l'Iran potrebbe arrivare già la prossima settimana. Nella notte si sono registrati comunque piccoli scambi di fuoco liquidati da Trump con un intoppo già risolto. La guerra in Ucraina, notte di terrore, blackout a Kiev, bersaglio di un massiccio attacco combinato della Russia, bombardamenti sulla capitale hanno provocato 4 morti e 58 feriti, causando gravi incendi e interruzioni di corrente. Altre 5 persone sono rimaste uccise a Dnipro, mentre 15 droni, 2 missili hanno devastato Kharkiv, ferendo anche una ragazzina di 11 anni. In risposta al caro energia causato dal conflitto, la Commissione europea ha intanto aperto a possibili deroghe sulle spese, ma solo per investimenti mirati. Una boccata d'ossigeno per il governo Meloni, che sta studiando aiuti specifici per le fasce sociali più deboli. Il messaggio del capo dello Stato in occasione della festa della Repubblica, il presidente Sergio Mattarella lancia un duro monito contro i conflitti. Nelle relazioni tra gli Stati deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha dichiarato Mattarella davanti al corpo diplomatico al Quirinale. Il presidente ha espresso ferma solidarietà alle popolazioni del Libano, definita brutalmente colpita in modo indebito, e ha ribadito il totale sostegno italiano all'indipendenza di Kiev contro l'invasione russa, esortando a non rassegnarsi all'odio. Cronaca, con la minaccia terroristica sventata in Lombardia, arrestato un 21enne alle porte di Milano. La procura del capoluogo lombardo ha fermato Zakaria Ben Abdi, cittadino italiano di origini marocchine e residente in Brianza, con l'accusa di terrorismo internazionale. Il giovane esaltava sul web gli attentati dell'ISIS e si diceva pronto al martirio. A far scattare il blitz d'urgenza è stata l'intercettazione di una frase in cui annunciava un'azione immediata in Italia poco prima di salire su un volo per il Marocco con un biglietto già acquistato. Sempre per la cronaca, indagini in corso nel Cosentino, in Calabria, per un giallo terribile. I cadaveri carbonizzati di 4 braccianti agricoli pakistani sono stati trovati all'interno di un minivan parcheggiato davanti a una stazione di servizio. Gli inquirenti ipotizzano che gli uomini siano stati arsi vivi, escluso al momento il coinvolgimento dell''ndrangheta. La pista principale porta a una violenta faida tra bande di migranti. Paura nella notte in tutto il sud Italia per una forte scossa di terremoto a largo della Calabria. I sismografi hanno registrato una magnitudo di 6.2. L'epicentro è stato localizzato nel Mar Tirreno a largo della costa cosentina a una profondità di ben 250 km. Proprio l'elevata profondità ha evitato il disastro. La scossa è stata chiaramente avvertita dalla Campania alla Sicilia, spingendo molte persone in strada, ma i vigili del fuoco e la protezione civile confermano che non si registrano danni a cose o persone. In chiusura una pagina storica per il tennis italiano. Tre azzurri volano contemporaneamente ai quarti del Roland Garros. Non era mai accaduto prima in un torneo dello Slam a Parigi. Flavio Cobolli supera lo statunitense Svaida, Matteo Berrettini batte in 3-7 l'argentino Cirundolo e nel cuore della notte Matteo Arnaldi firma un'autentica impresa piegando l'americano Tiafoe dopo 5 ore e mezza di battaglia. Avanza anche il doppio misto con la coppia Errani-Vavassori ora in semifinale. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che, invece di mandare gli SMS, facevamo le dediche alla radio.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel silenzio delle lande nordiche, i vichinghi avrebbero avuto un'arma segreta contro la nebbia e le nuvole, la pietra del sole. Le saghe narrano di questo cristallo misterioso, probabilmente calcite o cordierite, noto anche come spato d'Islanda, capace di rivelare la direzione del sole anche quando il cielo era coperto. Studi recenti, comprese simulazioni computerizzate, mostrano che tali cristalli potevano effettivamente polarizzare la luce, permettendo ai navigatori di mantenere la rotta verso la Groenlandia o le coste del Nord Atlantico, anche in assenza di sole. Cristalli simili sono stati rinvenuti in relitti di navi vichinghe, offrendo qualche traccia archeologica a questo ingegno millenario. La leggenda si intreccia alla scienza. Potrebbe essere stata una prima bussola invisibile, sfruttando fisica e natura per navigare dove oggi ci affidiamo al GPS.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutto

metri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione. E anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Lounge, Chill Out, New Jazz, Bossa Nova, Down Tempo, New Soul, World Music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Negli anni Ottanta andavano di moda le giacche esagerate e jeans a vita alta con il maglione e la felpa infilati dentro, i fuso dei colori accesi, maglie e t-shirts anch'esse vistose e sovradimensionate, talora molto corte oppure aderenti. Ma non possiamo dimenticare le inguardabili maglie a rete, mentre i piedi, sneaker e stivali da cowboy vanno per la maggiore.

0: 57 minuti. Furia russa sull'Ucraina, 4 morti a Kiev, gli 80 anni della Repubblica in questo 2 giugno, in Medio Oriente, Trump, concordato un cessate il fuoco in Libano, avanti, colloqui con l'Iran, un terremoto avvertito in tutto il sud, forte scossa di magnitudo 6.2, tra poco, restate con noi.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
0: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio. Nella notte l'esercito russo ha lanciato un attacco combinato su Kiev. L'attacco ha provocato inevitabilmente incendi in città, danneggiato edifici in diverse zone e causato la morte di una persona. Si registrano interruzioni di corrente in varie zone della capitale ucraina, lo scrive la Kurinska Pravda, citando fonti istituzionali locali. Secondo gli ultimi aggiornamenti ci sarebbero almeno 20 feriti. Gli 80 anni della Repubblica.

il no alla guerra oggi, grande parata ai fori imperiali, l'anniversario del referendum che sancì la democrazia parlamentare, festeggiamenti culminano proprio con la parata militare tradizionale lungo via dei fori imperiali, con il sorvolo delle frecce tricolori, maxi schermi presenti in ben 90 comuni. Durante una telefonata piena di insulti, il presidente americano Donald Trump si sarebbe scagliato contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per l'escalation israeliana in Libano, lo riporta Axios, citando due funzionari statunitensi e una terza fonte a conoscenza della conversazione. Ieri l'Iran ha minacciato di abbandonare i negoziati con gli Stati Uniti a causa delle azioni di Israele in Libano e, come riporta Axios, durante la telefonata Trump ha definito Netanyahu pazzo e lo ha accusato di ingratitudine. Il sito cita un funzionario statunitense che riassume il messaggio di Trump a Netanyahu: sei completamente pazzo, saresti in prigione se non fosse per me, avrebbe detto il tycoon. È stata avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2 registrata a mezzanotte 12 in mare a largo della costa calabrese di Amantea in provincia di Cosenza, con epicentro 250 km di profondità. In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la protezione civile regionale che i vigili del fuoco, ma soprattutto per avere informazioni. Allo stato non sono segnalati danni. Roland Garros e Magic Italia contro italiani ai quarti di finale, Cobolli, Berrettini e Arnaldi, battuto l'americano al quinto set, il tennista romano vince 6-3, 7-6, 7-6 contro Cerundolo, qualificato anche Cobolli che ha superato Svajda in 4 set, 6-2, 6-3, 6-7, 7-6, sigilla Arnaldi contro Dafoe. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

Radio Punto. Semplicemente ovunque. La vita è come il cubo di Rubik. Devi fare le mosse giuste per vincere, che si imparano solo fallendo ripetutamente. Gianluca Mancini.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Avevo preso parte al provino per King Kong, dove mi venne detto che ero troppo brutta per la parte. Per me fu un momento davvero cruciale. Quel semplice commento sprezzante avrebbe potuto far deragliare i miei sogni di diventare un'attrice. Presi un lungo respiro e dissi: «Mi spiace che tu pensi che io sia troppo brutta per il tuo film, ma la tua è solo un'opinione in un mare che ne contiene centinaia. E ora mi cercherò una corrente più gentile». Queste sono le parole di chi non ha mollato, e anzi ce l'ha fatta alla grande, Meryl Streep.

0: Croce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Code a tratti sull'8 Milano-Varese, tra Varese e Lenate, per temporali in corso. Piogge e temporali segnalati dunque su tutta la regione. La protezione civile ha emesso per oggi un avviso di allerta medio gialla per tutta la giornata. Sono previste a piogge molto intense su pianure e aree pedemontane con rischio grandinate e forti raffiche di vento. Chiusa la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga per un incidente tra 4 autoveicoli all'altezza di Muggiò sulla carreggiata nord. È stata predisposta l'uscita obbligatoria a Monza, Viale Elvezia. Intenso e rallentato il traffico sulla 4 Milano-Venezia, tra Verona Sud e Brescia Ovest e verso Milano. Ricordiamo infine che oggi, festa della Repubblica, dalle 7 alle 22 è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: in Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: A tutti sarà capitato di chiedersi il significato del nome ABBA, che non è altro che un acronimo dell'iniziale dei quattro componenti: Agnetha, Björn, Benny e Annie Fried.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il post-it è un foglietto adesivo di dimensioni variabili, generalmente quadrato o rettangolare, di colore giallo. La sua invenzione risale al 1974, quando il 3M Company ne brevettò il design. Il nome post-it deriva dal fatto che questo prodotto può essere utilizzato per appuntare messaggi post-it sulle scrivanie.

La tua lingua taglia, delinquente, canta Diga Temic, artista nato a Torino che è uscito con questo nuovo singolo con la produzione di James Cella e anche il featuring di Nets Brown, che appunto partecipa a questo singolo. Andiamo a chiudere la puntata di oggi con un'altra novità al primo ascolto di questa settimana, Virtual Sound Tour. Il brano è Reset.

0: Reset Virtual Sound Tour. A chiudere la puntata di oggi qui a Ora Musica, resettiamo tutto e noi ci ritroviamo domani con una nuova puntata, altre novità e tante cose da condividere insieme. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Sono le 13 e 49 minuti.
3: Furia russa sull'Ucraina, 4 morti a Kiev, gli 80 anni della Repubblica in questo 2 giugno, in Medio Oriente Trump, concordato un cessate il fuoco in Libano, avanti, colloqui con l'Iran, un terremoto avvertito in tutto il sud, forte scossa di

0: Magnitudo 6.2, tra poco, restate con noi.
1: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato. Dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org, contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
0: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitali in studio. Nella notte l'esercito russo ha lanciato un attacco combinato su Kiev. L'attacco ha provocato inevitabilmente incendi in città, danneggiato edifici in diverse zone e causato la morte di una persona. Si registrano interruzioni di corrente in varie zone della capitale ucraina, lo scrive la Kurinska Pravda, citando fonti istituzionali locali. Secondo gli ultimi aggiornamenti ci sarebbero almeno 20 feriti. Gli 80 anni della Repubblica Mattarella, il no alla guerra oggi, grande parata ai fori imperiali, l'anniversario del referendum che sancì la democrazia parlamentare, festeggiamenti culminano proprio con la parata militare tradizionale lungo via dei fori imperiali, con il sorvolo delle frecce tricolori, maxi schermi presenti in ben 90 comuni. Durante una telefonata piena di insulti, il presidente americano Donald Trump si sarebbe scagliato contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per l'escalation israeliana in Libano, lo riporta Axios, citando due funzionari statunitensi e una terza fonte a conoscenza della conversazione. Ieri l'Iran ha minacciato di abbandonare i negoziati con gli Stati Uniti a causa delle azioni di Israele in Libano e, come riporta Axios, durante la telefonata Trump ha definito Netanyahu pazzo e lo ha accusato di ingratitudine. Il sito cita un funzionario statunitense che riassume il messaggio di Trump a Netanyahu: sei completamente pazzo, saresti in prigione se non fosse per me, avrebbe detto il tycoon. È stata avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2 registrata a mezzanotte 12 in mare a largo della costa calabrese di Amantea in provincia di Cosenza, con epicentro 250 km di profondità. In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la protezione civile regionale che i vigili del fuoco, ma soprattutto per avere informazioni. Allo stato non sono segnalati danni. Roland Garros e Magic Italia con tre italiani ai quarti di finale, Cobolli, Berrettini e Arnaldi, battuto l'americano al quinto set. Il tennista romano vince 6-3, 7-6, 7-6 contro Cerundolo, qualificato anche Cobolli che ha superato Svajda in 4 set, 6-2, 6-3, 6-7, 7-6. Sigilla Arnaldi contro Dafoe. Ed è tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

I sentimenti di colpa sono molto ripetitivi. Si ripetono così tanto nella mente umana che a un certo punto ci si annoia di loro. Arthur Miller.

0: Radio Push, semplicemente ovunque.
1: Video Kill the Radio Star dei Buggles è il brano musicale delle prime volte. In primis è stata la canzone che ha consacrato uno stile di musica completamente nuovo ed innovativo, approcciandosi per la prima volta al mondo dell'elettronica. In secondo luogo, è stato il primo video musicale ad essere trasmesso sul nuovo canale televisivo MTV, nato il 1 agosto del 1981.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Vita di P vede per la prima volta sullo schermo il 17enne Suraj Sharma. Selezionato da Ang Lee e dal suo team, dopo un'estesa ricerca in tutta l'India. Cercavamo un giovane abbastanza innocente da catturare la nostra attenzione, che avesse la profondità d'animo per colpirci al cuore e la fisicità necessaria per incarnare P durante il suo viaggio, ha dichiarato il regista. Durante l'audizione, Suraj ha riempito la stanza di emozioni, molte delle quali trasmesse semplicemente attraverso gli occhi. Quando abbiamo visto Suraj, abbiamo visto il film.

0: ragazzi, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora, ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. The weekend's best hits.
1: Pop-Up Weekend. La leggenda dice che la forma di Pac-Man sia nata da una pizza. Il suo ideatore, mangiando una fetta di pizza, vide nel piatto la forma rotonda con il triangolo mancante, come se fosse una bocca, e trovò l'ispirazione per il gioco.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto. Sì.

0: velocemente ovunque.
1: Sono le 15 e 3 minuti.
2: La Repubblica compie 80 anni, forte terremoto a largo della Calabria, avvertito in tutto il sud, magnitudo 6.2, l'escalation in Libano, la furia di Trump contro Netanyahu, sei pazzo, ecco perché tutti odiano Israele. In Ohio, negli Stati Uniti, apre il fuoco in casa dopo una lite e uccide sei familiari. Tra poco, restate con noi.

0: Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ben ritrovati all'ascolto, buona festa della Repubblica, una ricorrenza con una portata diversa perché sono 80 anni tondi tondi da quel 2 giugno 1946, dal giorno in cui l'Italia, ancora in ginocchio e frantumata dopo 5 anni di guerra, si è ritrovata quasi nella sua interezza nelle urne. L'89% degli aventi diritto votò, la maggior parte di essi scelse di lasciarsi alle spalle il periodo monarchico e di abbracciare una nuova forma di Stato, appunto la Repubblica. Una forte scossa di terremoto è stata registrata a 00:12 al largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, siamo in provincia di Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. La protezione civile fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. La situazione resta comunque in costante monitoraggio. E dopo una giornata di grandissime tensioni che sembrava aver ributtato indietro di diverse settimane le trattative tra Iran e Stati Uniti verso una pace, Washington e Teheran sembrano essersi rimessi in carreggiata. Al centro la situazione in Libano, con l'avanzata dell'esercito israeliano e l'annuncio di un bombardamento a tappeto su Beirut, poi rimandato dopo una telefonata tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Proprio Trump ha descritto la situazione come un piccolo intoppo risolto rapidamente e ha parlato di una chiamata produttiva con Bibi, anche se secondo fonti americane durante il dialogo il presidente americano avrebbe preso a male parole il primo ministro israeliano, criticando aspramente la campagna nel paese dei cedri. Cosa diavolo stai facendo? Avrebbe detto. Ecco perché tutto il mondo odia Israele. Ha aperto il fuoco nella sua abitazione uccidendo 4 persone e poi fuggito per le strade di Muscatine nel Yoav orientale. Quando la polizia ha trovato Ryan Wills McFarland, il 52enne ha rivolto l'arma verso se stesso e si è tolto la vita. Pochi minuti dopo gli agenti, indagando sul movente e sulle modalità dell'ennesima sparatoria, si sono recati in altre parti della città. In un appartamento, in un'officina, hanno trovato altri 2 cadaveri. Secondo le informazioni rilasciate dalle forze dell'ordine, tutte e 7 le vittime farebbero parte della stessa famiglia. Torniamo in Italia, voleva compiere un attentato in Italia proprio colpendo la popolazione civile come a Modena. Per questo motivo è stato arrestato il 21enne Zakaria Bennadi su disposizione della Procura di Milano. È accusato di terrorismo internazionale. Secondo quanto raccolto dai PM Meneghini, il giovane sarebbe nato in Italia da genitori marocchini ed è residente in Brianza. È stato arrestato a pochi giorni da un volo già prenotato che l'avrebbe riportato in Marocco. È tutto. Buon proseguimento di ascolto. Rimanete con noi.
2: Golden Classic. Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80.
3: Perfettamente ragione questo jingle, dice la più bella musica degli anni 70 e 80. Non in assoluto, però chi ascoltava un genere musicale particolare, sicuramente riascoltando il Golden Classic, ridirà ancora: ma che bella musica che c'era negli anni 70 e 80. Ben trovati ancora con la voce di Marco Del Vais, ancora non al 100%, ma comunque sempre bello pimpante con il meglio delle canzoni che passeremo oggi nel nostro Golden Classic. Dai, oggi sto guardando, c'è una bella playlist, ho creato qualcosa di veramente interessante, anche partendo già dalla prima canzone. La volete ascoltare? Ma naturalmente sì, perché in tutte le trasmissioni c'è una prima canzone e in base alla prima si valuta poi il resto della trasmissione. Eccola qua.
2: Golden Classic.

Era il 1985, grande anno per questo gruppo. Diciamo che non è un grande golden, non è neanche un grande classico, ma è stata una delle canzoni più belle da Shangri-La, album del 1985, come dicevo prima, insieme al gruppo dei Animal Nightlife, gruppo jazz vocale pop che arrivava dall'Inghilterra, dalla grande musica comunque.

possiamo considerare delle meteore? Più o meno, anche perché hanno fatto una vita molto breve, 3 anni, ma vissuti veramente alla grande. Alton McLean con Destiny, Alton McLean, voce protagonista della band. La, diciamo, quella che cantava, quella che si affacciava al pubblico in un modo diverso rispetto alle altre componenti. Comunque vita piuttosto breve, 2 album, quasi 3 album, diciamo in 3 anni, ma il più importante è quello che aveva all'interno la canzone che si chiama It Must Be Love, che un altro giorno magari poi ascolteremo nel nostro Golden Classic, va bene? Dai, ne arriva un'altra molto molto importante.

0: Questo è l'album che si chiama Jump the Hit. Ve la ricordate quella canzone? Quella che continuava a replicare Jump, Jump, Jump the Hit. Canzone comunque che faceva muovere molto bene i corpi. Grande Aretha Franklin. L'abbiamo riascoltata in quell'anno. Era il 1982. Devo essere più preciso? 1982. Questa era Love Me Right.
1: Stai ascoltando Golden Classic.

Quando suona la musica di James Taylor, il mondo dovrebbe fermarsi e ad ascoltare le belle parole, le grandi sonorità della sua voce, le grandi sonorità anche di queste grandi, grandi canzoni. Mi sono ripreso una cotta incredibile, l'ho già detto in qualche Golden Classic di qualche giorno fa. James Taylor, Lori Spulcire, lo cercheremo, senza andare a cercare grandi termini. Ancora prossimamente, nei nostri prossimi Golden Classic. Questa era Don't Let Me Be Lonely Tonight. Va bene, con questa canzone arriviamo al termine della prima parte del nostro Golden. Facciamo arrivando con

le più belle canzoni della musica da discoteca giravano in tutta questa nota musicale di 6 minuti e rotti con il gruppo mitico The Ricci Family, band che con il secondo album, esattamente Arabian Nights, riscuote un grande successo proprio in particolar modo con questa canzone. Io vi immagino ancora ballare sulle note dell'ultimo dell'anno anche con questa canzone. Grandi, grandi. Era The Best Disco in Town. Attenzione perché il Golden Classic ora va avanti. E la prossima non invidia assolutamente questa qua. 19.

0: Sono delle grandi pietre miliari, sono quelle che passano nel Golden Classic, in particolar modo anche quella del gruppo degli Electric Ray Orchestral, grandi più che mai, con questa canzone che si chiama Evil Woman. Questa è una versione remixata, anzi una versione riedizionata, se vogliamo proprio essere puntuali e perfetti al 100%. Un po' di musica rock britannico non dà fastidio da ascoltare, e soprattutto anche perché ormai siamo entrati in una parentesi dove si sta andando un attimino a scemare con il genere musicale. Cioè siamo passati dalla disco, siamo passati alla musica del gruppo di prima che erano i Double Explorer, e siamo nella musica degli Electric Eye Orchestral, ed ora ci rilassiamo, arriviamo all'altra pausa con questa canzone bellissima che non assolutamente dovete perdervi, perché quando si vuole una canzone in assoluto dolce si deve per forza andare nella musica di Bill LaBounty. Questa quante volte l'abbiamo sentita? Tante, ma quante volte la sentiremo? Ancora molte, ma molte di più.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

0: se dovessi controllare per un attimo tutti i CD, l'usura dei CD, penso che questa sia una delle canzoni più consumate, perché mi piace un sacco e forse ve ne siete accorti anche voi, perché appena posso una canzoncina bella bella di Green Holmes non manca mai, in particolar modo questa che si chiama Never Let You Down. È un'emozione nel riascoltarla perché, beh, è musica che mi mette la gioia e spero che questa emozione capiti anche a voi. Era Never Let You Down, il Golden, va avanti con altri due grandi pezzi.
1: I grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Club.

Vi siete rilassati ascoltando la musica di questo grande duo? Era il 1982, H2O, questo era il nome dell'album che era l'undicesima fatica musicale, come si diceva qualche tempo fa alla radio, di questo grande duo. Abbiamo ascoltato una delle canzoni più belle da questo album, oltre che Man Eater, ve la ricordate quella un po' movimentata? C'era proprio questa dolcezza in assoluto che era One on One. Ed ora si va avanti verso la fine del nostro Golden Classic. Oggi musica con la M veramente maiuscola. Grande, grande, grande. Chi si loda si imbroda, una volta dicevano, no? Vabbè, dai, speriamo di no. Ricordatevi.

La loro carriera musicale incomincia a New York nel 1976. Loro erano ballerini anche della famosa trasmissione televisiva che era quella che era Soul Train, se non leggo male, perché mi sono fatto un po' una cronostoria di loro, di quando nacquero fin dall'inizio con Jody Wadley, Jeffrey Daniel e Gerald Brown, che poi venne sostituito da un ottimo Howard Hewitt. Non so se vi ricordate le canzoni che hanno fatto. Questa è stata uno dei più grandi successi che abbiamo sentito nel nostro Golden Classic, che ora termina. Terminiamo alla grande, perché c'è questa canzone bellissima del gruppo di Ike Fishen. L'abbiamo già sentiti? Punto di domanda, questa è la domanda. Mi avete già sentito in particolar modo questa canzone? Caspita, che memoria che avete. Bella, bella. Bella per chiudere proprio il nostro Golden Classic. Noi ci sentiamo alla prossima, naturalmente su questa radio, naturalmente con il meglio della musica degli anni 70 e 80, naturalmente con Marco e Del Vice e tutto quello che ne correda, ok? Ciao e buon ascolto ancora del Golden Classic. Golden Classic.

0: Golden Classic. Tutto il meglio della musica anni 70-80. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Non si ferma la situazione, l'offensiva israeliana in Libano, il premier Netanyahu ha ordinato un nuovo attacco nel sud di Beirut. In Italia un sospiro di sollievo sul fronte sanitario, negativo il test per l'Ebola a Cagliari. Alla vigilia del 2 giugno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un messaggio ai prefetti e poi una storia a lieto fine dalla cronaca e salvo lo speleologo rimasto intrappolato in una grotta nel Cuneese. Tra poco, restate con noi.
3: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in

0: strumenti concreti, un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura la gravissima situazione in Medio Oriente, non si ferma l'offensiva israeliana in Libano, il premier Netanyahu ha ordinato un nuovo attacco nel sud di Beirut. La decisione presa insieme al ministro della difesa Katz è scattata in risposta a quella che Tel Aviv definisce ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. Sotto i bombardamenti è finito il quartiere di Daya, nel frattempo Teheran si inserisce nelle trattative e chiede agli Stati Uniti una tregua immediata in Libano come condizione per sbloccare l'accordo bilaterale. Dal ministero degli esteri iraniano fanno sapere che l'obiettivo attuale è fermare la guerra, accusando però Washington di continui cambi di posizioni. L'esito degli accertamenti condotti dall'Istituto Spallanzani di Roma ha escluso il contagio per l'uomo rientrato sabato dal Congo. Il paziente, che aveva accusato sintomi sospetti, era stato ricoverato ieri in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. Il Ministero della Salute, rimasto in stretto contatto con le autorità sarde, ha confermato che il rischio di diffusione del virus nel nostro paese resta molto basso. Politica interna, alla vigilia del 2 giugno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un messaggio ai prefetti. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, ha ricordato il capo dello Stato, sottolineando lo straordinario ruolo delle donne che nel 1946 votarono per la prima volta. Mattarella ha poi richiamato l'attenzione sul compito principale delle istituzioni oggi, consolidare giorno dopo giorno la fiducia con i cittadini. Una storia a lieto fine dalla cronaca interna: è salvo lo speleologo rimasto intrappolato in una grotta nel Cuneese. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto all'alba dopo 12 ore di un delicatissimo intervento a 120 metri di profondità sulle montagne di Garessio. Le operazioni di soccorso hanno visto impegnati incessantemente 42 tecnici del soccorso alpino arrivati da Piemonte, Lombardia e Liguria. Il ragazzo, ferito ma vivo, è stato subito affidato ai medici e trasportato in ospedale. Economia e alta tecnologia: Nvidia lancia la sfida globale a Intel e Apple per entrare nel mercato dei chip per computer. Dal palco della fiera Computex di Taipei, il CEO del colosso americano ha presentato il nuovo RTX Spark Superchip, definito come il processore per PC più efficiente mai costruito. Il debutto sul mercato è previsto per il prossimo autunno e il Superchip verrà integrato nei computer di colossi come Dell, HP, Lenovo e Microsoft. In chiusura lo sport, con il tennis è il grande giorno degli italiani a Roland Garros. Oggi sulla terra rossa di Parigi si giocano gli ottavi di finale dello Slam e i riflettori sono accesi su tre azzurri. Flavio Cobolli affronta lo statunitense Svaida Matteo Berrettini, sfida l'argentino Cerundolo, mentre Matteo Arnaldi se la vedrà con l'altro americano Francis Tiafoe. Intanto l'Italia festeggia già l'accesso ai quarti di finale nel doppio con le coppie Bolelli Vavassori e Vavassori Errani. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
2: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

in tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Grace Slick era un'icona psichedelica degli anni 60 e 70. Cantante dei Jefferson Starship. Prima di diventare una rockstar, grazie alla sua statuaria presenza, fu anche modella. Fu anche una pioniera del movimento hippie, ma anche un attivista che non si limitava a cantare la ribellione, ma la viveva con audacia, arrivando a tentare di offrire un LSD a Richard Nixon.

Italia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Una scena diventata cult per caso. Nei Predatori dell'Arca Perduta, la scena in cui Indiana Jones spara al guerriero che lo minaccia con una spada non era prevista dal copione. Harrison Ford si era preso un'intossicazione alimentare e doveva andare al bagno ogni 10 minuti. Così, per accorciare la scena, sparò. E Spielberg amò così tanto l'effetto comico e inaspettato da lasciarla nel montaggio finale.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: I Ray-Ban erano gli occhiali di moda negli anni Ottanta. I modelli di culto erano i Wayfarer di Dan Aykroyd e John Belushi nel Blues Brothers nel film del 1980 e di Don Johnson in Miami Vice nel 1984, gli Aviator di Tom Cruise Maverick e i Caravan in Top Gun del 1976.

0: Sono le 16 e 58 minuti.
1: Libano: Netanyahu ordina l'attacco a Beirut, nella capitale scuole chiuse e civili in fuga. In Iran: non esiteremo ad aiutare e a reagire all'aggressione. Macron: petroliera russa abbordata nell'Atlantico, il Cremlino quasi un atto di pirateria. E poi gli 80 anni della Repubblica domani, 2 giugno, stop di 90 giorni per Claudio Baglioni, salta il tour alla polmonite interstiziale acuta. In un video su Instagram dice che è una decisione dolorosa. Tra poco, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. La TV israeliana Channel 12, citando una propria fonte governativa, riferisce che l'amministrazione Trump, almeno per il momento, non avrebbe dato il suo via libera a Israele per estendere le operazioni militari in Libano. La decisione sulla natura dell'operazione a Beirut viene presa in coordinamento con Washington, riferisce la fonte. Gli americani si stanno dimostrando più aperti, ma non c'è ancora un'approvazione definitiva, almeno per ora. La petroliera russa, di cui il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato oggi l'intercettazione nelle acque dell'Atlantico, si chiama Tagore e il suo capitano è russo. L'ha precisato l'ambasciata russa a Parigi. L'ambasciata ha ufficialmente chiesto alle autorità francesi informazioni sull'eventuale presenza di cittadini russi tra gli altri membri dell'equipaggio, ma nessuna risposta è stata ricevuta finora dal Ministero degli Esteri, sottolinea la sede diplomatica in un commento postato sul suo canale Telegram. L'ambasciata non ha ricevuto alcuna notifica dalle autorità francesi sulle misure prese nei confronti di questa nave, si aggiunge nella nota. Alle 10:15 al mausoleo di Posillipo saranno deposte le corone di alloro in onore dei caduti da parte del prefetto di Napoli Michele Di Bari e dalle massime autorità civili, militari e religiosi. Alle 11 in piazza del plebiscito avrà luogo la cerimonia dell'alza bandiera con schieramento del reparto interforze, nel corso della quale il prefetto Michele Di Bari darà lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A seguire il prefetto consegnerà le onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica Italiana concesse dal Capo dello Stato a 35 italiani dell'area metropolitana di Napoli, che si sono distinti nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia, delle attività sociali e per lunghi e segnalati servizi svolti nel corso delle carriere civili e militari. Sono alcune degli eventi previsti per domani 2 giugno nell'ottantesimo anniversario della Repubblica. Mattarella incontra i fragili ai giardini del Quirinale, ricorre l'anniversario del referendum quindi che sancì la democrazia parlamentare in Italia, festeggiamenti cominciati che culmineranno domani con la parata militare tradizionale lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle Frecce

0: tricolore. Stop all'atteso tour estivo di Claudio Baglioni. Il cantante romano è costretto a una pausa di 3 mesi dedicati al riposo a cure a causa delle complicazioni dovute a una polmonite interstiziale. Lo rende noto l'ufficio stampa del cantante. Tennis, Roland Garros, giornata azzurra, protagonista Gobolli, Berrettini, Arnaldi. Nel doppio misto va Vassori, Errani e quarti. Per Wave e doppia festa a Pro dei quarti, anche in coppia con Simone Bolelli. È tutto, buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, auto in coda per circa 8 km a causa di un incidente sulla 7 Milano-Genova tra Binasco e la barriera di Milano Est verso Milano. Code a tratti sulla 4 Milano-Brescia per traffico intenso tra Peschiera del Garda e Brescia Est verso Milano. Sempre in questa direzione, code alla barriera di Milano Est. Segnaliamo la chiusura dello svincolo di Sesto San Giovanni per allagamento in uscita per chi proviene da Torino. Chiusura anche sulla tangenziale nord di Milano, sempre per allagamento dello svincolo per la statale Lecco-Monza, sia in entrata sia in uscita. Regolare il traffico in città Milano. Piogge e temporali segnalati su tutta la regione. La Protezione Civile per oggi ha emesso un avviso di allerta meteo gialla per tutta la giornata. Sono attese piogge molto intense su pianure e aree pedemontane con rischio di grandinate e forti raffiche di vento. Bene, è tutto da Marina Riccomi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Con noi di Radio Punto sei immediatamente catapultato al centro della musica.
4: Al centro esatto della musica, musica, musica, musica.
3: Su Radio Punto c'è Al centro della musica con Angelo Moscara.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati, auto in coda per circa 8 km a causa di un incidente sulla 7 Milano-Genova tra Binasco e la barriera di Milano Est verso Milano. Code a tratti sulla 4 Milano-Brescia per traffico intenso tra Peschiera del Garda e Brescia Est verso Milano. Sempre in questa direzione, code alla barriera di Milano Est. Segnaliamo la chiusura dello svincolo di Sesto San Giovanni per allagamento in uscita per chi proviene da Torino. Chiusura anche sulla tangenziale nord di Milano, sempre per allagamento dello svincolo per la statale Lecco-Monza, sia in entrata sia in uscita. Regolare il traffico in città Milano. Piogge e temporali segnalati su tutta la regione. La Protezione Civile per oggi ha emesso un avviso di allerta meteo gialla per tutta la giornata. Sono attese piogge molto intense su pianure e aree pedemontane con rischio di grandinate e forti raffiche di vento. Bene, è tutto da Marina Riccomi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. In apertura la gravissima situazione in Medio Oriente, non si ferma l'offensiva israeliana in Libano, il premier Netanyahu ha ordinato un nuovo attacco nel sud di Beirut. La decisione presa insieme al ministro della difesa Katz è scattata in risposta a quella che Tel Aviv definisce ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte di Hezbollah. Sotto i bombardamenti è finito il quartiere di Daya, nel frattempo Teheran si inserisce nelle trattative e chiede agli Stati Uniti una tregua immediata in Libano come condizione per sbloccare l'accordo bilaterale. Dal Ministero degli Esteri iraniano fanno sapere che l'obiettivo attuale è fermare la guerra, accusando però Washington di continui cambi di posizioni. L'esito degli accertamenti condotti dall'Istituto Spallanzani di Roma ha escluso il contagio per l'uomo rientrato sabato dal Congo. Il paziente, che aveva accusato sintomi sospetti, era stato ricoverato ieri in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. Il Ministero della Salute è rimasto in stretto contatto con le autorità sarde, ha confermato che il rischio di diffusione del virus nel nostro paese resta molto basso. Politica interna, la vigilia del 2 giugno il presidente della Repubblica Sergio Mattarella lancia un messaggio ai prefetti. La Repubblica nacque da un corale sincero esercizio di democrazia, ha ricordato il capo dello Stato, sottolineando lo straordinario ruolo delle donne che nel 1946 votarono per la prima volta. Mattarella ha poi richiamato l'attenzione sul compito principale delle istituzioni oggi, consolidare giorno dopo giorno la fiducia con i cittadini. Una storia a lieto fine dalla cronaca interna: è salvo lo speleologo rimasto intrappolato in una grotta nel Cuneese. Il giovane, un ventenne ligure, è stato estratto all'alba dopo 12 ore di un delicatissimo intervento a 120 metri di profondità sulle montagne di Garessio. Le operazioni di soccorso hanno visto impegnati incessantemente 42 tecnici del soccorso alpino arrivati da Piemonte, Lombardia e Liguria. Il ragazzo, ferito ma vivo, è stato subito affidato ai medici e trasportato in ospedale. Economia e alta tecnologia: Nvidia lancia la sfida globale a Intel e Apple per entrare nel mercato dei chip per computer. Dal palco della fiera Computex di Taipei, il CEO del colosso americano ha presentato il nuovo RTX Spark Superchip, definito come il processore per PC più efficiente mai costruito. Il debutto sul mercato è previsto per il prossimo autunno e il superchip verrà integrato nei computer di colossi come Dell, HP, Lenovo e Microsoft. In chiusura lo sport, con il tennis è il grande giorno degli italiani a Roland Garros. Oggi sulla terra rossa di Parigi si giocano gli ottavi di finale dello Slam e i riflettori sono accesi su tre azzurri. Flavio Cobolli affronta lo statunitense Svaida Matteo Berrettini, sfida l'argentino Cerundolo, mentre Matteo Arnaldi se la vedrà con l'altro americano Francis Tiafoe. Intanto l'Italia festeggia già l'accesso ai quarti di finale nel doppio con le coppie Bolelli Vavassori e Vavassori Errani. È tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Ora è il momento di prenderti più tempo per te stesso. Rallenta e goditi Slow Time su Radio Punto con Lilia.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico intenso in direzione del capoluogo lombardo, code di circa 3 km alla barriera di Milano Est in direzione Torino. Resta chiuso per allagamenti lo svincolo di Sesto San Giovanni in uscita per chi proviene da Torino. Chiusura anche dello svincolo per Monza per chi proviene da Brescia, conseguentemente alla chiusura della tangenziale nord tra il bivio A4 e Monza nelle due direzioni di marcia. Un invito alla prudenza, piove su gran parte della regione con probabili fenomeni temporaleschi anche di forte intensità. Regolare il traffico in città Milano. Ricordiamo la chiusura fino alle 22 di questa sera di viale Gorizia tra piazza 24 Maggio e via Giuseppe Codara per lo svolgimento della Fiera dei Navigli. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque. Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 59 minuti.
1: Libano: Netanyahu ordina l'attacco a Beirut, nella capitale scuole chiuse e civili in fuga. In Iran: non esiteremo ad aiutare e a reagire all'aggressione. Macron: petroliera russa abbordata nell'Atlantico, il Cremlino quasi un atto di pirateria. E poi gli 80 anni della Repubblica domani, 2 giugno, stop di 90 giorni per Claudio Baglioni, salta il tour alla polmonite interstiziale acuta. In un video su Instagram dice che è una decisione dolorosa. Tra poco, restate con noi.
2: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
1: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione, da parte di Francesco Vitale in studio. La TV israeliana Channel 12, citando una propria fonte governativa, riferisce che l'amministrazione Trump, almeno per il momento, non avrebbe dato il suo via libera a Israele per estendere le operazioni militari in Libano. La decisione sulla natura dell'operazione a Beirut viene presa in coordinamento con Washington, riferisce la fonte. Gli americani si stanno dimostrando più aperti, ma non c'è ancora un'approvazione definitiva, almeno per ora. La petroliera russa di cui il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato oggi l'intercettazione nelle acque dell'Atlantico si chiama Tagore e il suo capitano è russo. L'ha precisato l'ambasciata russa a Parigi. L'ambasciata ha ufficialmente chiesto alle autorità francesi informazioni sull'eventuale presenza di cittadini russi tra gli altri membri dell'equipaggio, ma nessuna risposta è stata ricevuta finora dal Ministero degli Esteri, sottolinea la sede diplomatica in un commento postato sul suo canale Telegram. L'ambasciata non ha ricevuto alcuna notifica dalle autorità francesi sulle misure prese nei confronti di questa nave, si aggiunge nella nota. Alle 10:15 al mausoleo di Posillipo saranno deposte le corone di alloro in onore dei caduti da parte del prefetto di Napoli Michele Di Bari e dalle massime autorità civili, militari e religiosi. Alle 11 in piazza del plebiscito avrà luogo la cerimonia dell'alza bandiera con schieramento del reparto interforze, nel corso del quale il prefetto Michele Di Bari darà lettura del messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A seguire il prefetto consegnerà le onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica Italiana concesse dal Capo dello Stato a 35 italiani dell'area metropolitana di Napoli, che si sono distinti nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia, delle attività sociali e per lunghi e segnalati servizi svolti nel corso delle carriere civili e militari. Sono alcune degli eventi previsti per domani 2 giugno nell'ottantesimo anniversario della Repubblica. Mattarella incontra i fragili ai giardini del Quirinale. Ricorre l'anniversario del referendum, quindi, che sancì la democrazia parlamentare in Italia, festeggiamenti cominciati che culmineranno domani con la parata militare tradizionale lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle Frecce Tricolori.

0: Stop alla tesatura estivo di Claudio Baglioni. Il cantante romano è costretto a una pausa di 3 mesi dedicate al riposo, a cure a causa delle complicazioni dovute a una polmonite interstiziale. Lo rende noto l'ufficio stampa del cantante. Tennis, Roland Garros, giornata azzurra, protagonista Gobolli, Berrettini, Arnaldi. Nel doppio misto va Vassori e Rani ai quarti per Wave, e doppia festa a Prode quarti anche in coppia con Simone Bolelli. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Traffico intenso in direzione del capoluogo lombardo. Code di circa 3 km alla barriera di Milano Est in direzione Torino. Resta chiuso per allagamenti lo svincolo di Sesto San Giovanni in uscita per chi proviene da Torino. Chiusura anche dello svincolo per Monza per chi proviene da Brescia. Conseguentemente alla chiusura della tangenziale nord tra il bivio A4 e Monza nelle due direzioni di marcia. Un invito alla prudenza, piove su gran parte della regione con probabili fenomeni temporaleschi anche di forte intensità. Regolare il traffico in città Milano. Ricordiamo la chiusura fino alle 22 di questa sera di viale Gorizia tra piazza 24 Maggio e via Giuseppe Codara per lo svolgimento della Fiera dei Navigli. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

0: La mia libertà finisce dove comincia la vostra. Martin Luther King.
1: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente.

0: Radio. Semplicemente ovunque.
1: Noi che ci super emozionavamo se dovevamo salire su un treno.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

0: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Tempo instabile ancora nella giornata di mercoledì, con rovesce temporale su parte del nord, essenzialmente nord-est ed Emilia, su un po' tutto il centro e su una parte del sud tra Campania, Molise e Puglia settentrionale. Altrove dovrebbero prevalere ancora le schiarite. Temperature stabili e un lieve ulteriore calo al centro-nord. È tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.

Nel cuore del Wells Gray Provincial Park, in British Columbia, sorge una cascata straordinaria, Helmecken Falls, che si eleva per ben 141 metri, classificandosi come la quarta più alta del Canada. Durante gli inverni rigidi, il suo potente getto produce una coltre di spruzzi, che a contatto con l'aria gelida si solidifica lentamente giorno dopo giorno, formando un prodigioso cono di ghiaccio alla base della cascata. Questa struttura naturale può raggiungere i 50 metri di altezza e in alcuni inverni eccezionalmente freddi superare questa soglia. Il periodo migliore per ammirarlo va da fine gennaio alla fine di febbraio, quando il cono è al suo apice. In marzo inizia a crollare e qualche residuo può persistere fino a giugno.

0: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio sta per iniziare.
1: Il nome Pac-Man è ispirato alla parola pacifico, in quanto il gioco doveva rappresentare un momento di pausa e relax per le donne. Al suo debutto, Pac-Man fu accolto con molte critiche positive da parte delle donne. In seguito, il gioco divenne popolare anche tra gli uomini.

0: 9 e 58 minuti.
1: Netanyahu ordina di attaccare la periferia sud di Beirut. Claudio Baglioni si ferma per una polmonite interstiziale acuta, concerti rimandati al 2027. Ebola è negativo il test del paziente rientrato in Sardegna dal Congo. La bimba uccisa a Bordighera, madre e compagno dal jeep mercoledì. Tra poco, restate.

0: In studio per questo nuovo appuntamento informativo. Prosegue la trattativa tra Stati Uniti e Iran per negoziare la pace nel Golfo. Nelle ultime ore Donald Trump ha scritto sui social Truth che l'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti e per chi è con noi. Il presidente degli Stati Uniti ha richiesto diverse modifiche all'accordo con l'Iran, tra cui quelle relative al materiale nucleare iraniano ancora presente e al traffico attraverso lo stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti attendono una risposta non prima di 3 giorni. Intanto Netanyahu non intende fermare l'offensiva in Libano. A seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco di Hezbollah e degli attacchi contro le nostre città e i nostri cittadini, il primo ministro israeliano col ministro della difesa Katz fa sapere di aver ordinato all'esercito di attaccare obiettivi terroristici nel quartiere di Deiva, Beirut. L'Iran intanto chiede il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Il Grand Tour, la vita adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi di 90 giorni di riposo e cure. Lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista romano, chiarendo che per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere rimborso fino al 30 giugno attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. A breve verranno comunicate le informazioni anche per i concerti di Venezia, Spoleto, Perugia, Siracusa, Taormina a Messina, Alghero a Sassari, Cagliari, Trento, Vigevano a Pavia, Sordevolo a Biella e le date di recupero per i quali, come dicevamo, rimarranno validi i biglietti acquistati. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato fortunatamente negativo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio e domenica, dopo aver accusato i primi sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Si svolgeranno entrambi mercoledì 3 giugno gli interrogatori di convalida dell'arresto di Manuela Aiello, 43 anni, e Manuel Iannuzzi, 42 anni, in carcere. Lei a Torino e lui a Imperia, in virtù di una misura cautelare, perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della minore, figlia dell'Aiello. Il primo a comparire davanti agli inquirenti sarà Iannuzzi, la cui convalida dell'arresto è stata fissata alle 12. L'uomo è assistito dagli avvocati Maria Gioffrè e Christian Urbini. Ancora cronaca, a 13 anni veniva stuprata dal patrigno sotto minaccia: se non stai zitta faccio male alla tua sorellina. Un incubo che è durato un anno per la piccola, che però è riuscita a incastrare l'uomo, l'ha filmata di nascosto e ha fatto partire la denuncia che l'ha fatta arrestare dai carabinieri. Così un brasiliano di 44 anni è finito in carcere, l'accusa di violenza sessuale aggravata. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
1: Previsioni del tempo di domani, a cura di Trebi Meteo.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Tempo instabile ancora nella giornata di mercoledì, con rovesce temporale su parte del nord, essenzialmente nord-est ed Emilia, su un po' tutto il centro e su una parte del sud tra Campania, Molise e Puglia settentrionale. Altrove dovrebbero prevalere ancora le schiarite. Temperature stabili e un lieve ulteriore calo al centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati. Circolazione in sensibile miglioramento sulla rete autostradale della regione, penalizzata da 2 incidenti, la tangenziale est di Milano, code tra Lambrate e Gobba in direzione Lecco ed ancora file tra Lambrate e Rubattino verso Bologna. Segnalate piogge di forte intensità su gran parte della regione. Un invito alla prudenza, moderare la velocità e rispettare le distanze di sicurezza. Regolare il traffico in città Milano. Ricordiamo infine che oggi, festa della Repubblica, finale 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti su tutta la rete viaria nazionale, esclusi gli autorizzati dalla legge. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Play.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: bacio. Insomma, cos'è mai un bacio? Un apostrofo rosa fra le parole t'amo. Edmond Rostand.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: David Bowie nel 1997 è il primo artista a collocare delle obbligazioni. I Bowie Bonds, un'emissione di titoli decennali di 55 milioni di dollari, interamente acquistati dalla Prudential Insurance Company e garantita dai diritti d'autore di 287 canzoni contenute in 25 album registrati prima del 1990. L'idea è stata seguita da altri artisti tra cui James Brown, Ashford & Simpson e The Isley Brothers.

In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Figlia di una cantante lirica tedesca e un impiegato dell'esercito degli Stati Uniti, nasce sul suolo americano, ma passa tutta l'infanzia e l'adolescenza in Germania o in tour europeo con la madre. Torna poi negli Stati Uniti per l'università e all'ultimo anno lascia per iniziare a fare l'attrice. Si mantiene facendo la cameriera e intanto prende lezioni di recitazione a New York. Dopo svariati ruoli non di primo piano, diventa famosa al fianco di Keanu Reeves nel film Speed. Vi abbiamo raccontato le origini di Sandra Bullock.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il 13 maggio 1981, durante l'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Giovanni Paolo II viene ferito gravemente da due colpi di pistola sparati da Mehmed Ali Agha mentre si trovava a bordo della sua papa mobile scoperta.

0: 56 minuti.
1: Tra poco, nella nuova edizione del nostro GR, i drammatici sviluppi sull'omicidio della piccola Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Genova. Andremo a Parigi, dove la festa per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League si è trasformata in tragedia. E poi, la geopolitica, i mercati energetici, l'Unione Europea che valuta il congelamento del tetto al prezzo del petrolio russo. Sempre sul fronte internazionale si irrigidiscono i rapporti tra Teheran e Washington. Tra poco, restate con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati all'ascolto da Francesco Vitale in studio per questo nuovo appuntamento informativo. Prosegue la trattativa tra Stati Uniti e Iran per negoziare la pace nel Golfo. Nelle ultime ore Donald Trump ha scritto sui social Truth che l'Iran vuole davvero raggiungere un accordo e sarà un buon accordo per gli Stati Uniti e per chi è con noi. Il

chiede il cessate il fuoco in Libano come condizione per l'accordo con gli Stati Uniti. Il Grand Tour, la vita adesso di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno in Piazza San Marco a Venezia, è posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l'artista e la cui prognosi di 90 giorni di riposo e cure. Lo fa sapere l'ufficio stampa dell'artista romano, chiarendo che per le date posticipate rimarranno validi i biglietti acquistati. Per gli acquirenti che non potranno partecipare alle date posticipate sarà possibile richiedere rimborso fino al 30 giugno attraverso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. A breve verranno comunicate le informazioni anche per i concerti di Venezia, Spoleto, Perugia, Siracusa, Taormina a Messina, Alghero a Sassari, Cagliari, Trento, Vigevano a Pavia, Sordevolo a Biella e le date di recupero per i quali, come dicevamo, rimarranno validi i biglietti acquistati. Il test per Ebola effettuato ieri sul paziente rientrato in Sardegna dal Congo è risultato fortunatamente negativo. Lo rende noto il Ministero della Salute. Le analisi sono state condotte dallo Spallanzani di Roma. Il paziente è rientrato in Italia sabato 30 maggio e domenica, dopo aver accusato i primi sintomi, ha chiamato il 118 ed è stato portato in biocontenimento all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari per i necessari accertamenti diagnostici, così come previsto dai protocolli vigenti. Si svolgeranno entrambi mercoledì 3 giugno gli interrogatori di convalida dell'arresto di Manuela Aiello, 43 anni, e Manuel Iannuzzi, 42 anni, in carcere. Lei a Torino e lui a Imperia, in virtù di una misura cautelare, perché indagati in concorso per maltrattamenti aggravati dalla morte della minore, figlia dell'Aiello. Il primo a comparire davanti agli inquirenti sarà Iannuzzi, la cui convalida dell'arresto è stata fissata alle 12. L'uomo è assistito dagli avvocati Maria Gioffrè e Christian Urbini. Ancora cronaca, 13 anni, veniva stuprata dal patrigno sotto minaccia: se non stai zitta faccio male alla tua sorellina. Un incubo che è durato un anno per la piccola, che però è riuscita a incastrare l'uomo, l'ha filmata di nascosto e ha fatto partire la denuncia che l'ha fatta arrestare dai carabinieri. Così un brasiliano di 44 anni è finito in carcere, l'accusa di violenza sessuale aggravata. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: semplicemente ovunque.
1: Noi che, con le 500 lire di carta, compravamo un panino con la mortadella e la lattina della Fanta.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Oltre 2000 anni fa, nell'Egeo, gli antichi greci crearono una meraviglia tecnologica, il meccanismo di Antitichera. Ritrovato nel relitto di un mercantile nel 1901, questo dispositivo meccanico utilizzava oltre 30 ingranaggi in bronzo assemblati con una precisione sorprendente per l'epoca. Funzionava da calcolatore astronomico, tracciava le posizioni dei corpi celesti, prevedeva le eclissi e persino i cicli dei giochi olimpici. Dopo la scoperta, la conoscenza di questa tecnologia andò perduta per quasi 1500 anni, riemergendo solo con lo sviluppo degli orologi meccanici nel Rinascimento. Oggi restano soltanto 82 frammenti, ma grazie a metodi come la tomografia a raggi X è stato possibile ricostruire in modo sorprendente la sua struttura interna, rivelandoci l'incredibile livello di sofisticazione raggiunto dai greci ellenistici. Everything.

0: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Il 9 novembre del 1989, gli abitanti di Berlino, armati di piccone, demolirono l'odiato muro, il cui crollo fu universalmente interpretato come un segno del fatto che la divisione in due blocchi dell'Europa stava definitivamente finendo.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Franco Battiato ha scritto grandi capolavori musicali ed era definito un uomo intelligente e poeta, eppure credeva nella reincarnazione degli animali, anzi ne aveva la certezza. In un articolo del Corriere si afferma che Battiato era convinto che il cane di casa fosse la reincarnazione di suo padre e il gatto di sua madre.

0: Radio Punto.
1: Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Quando il cinema diventa quasi reale anche per gli attori stessi. È questo, per esempio, il caso di Mystic River. Sean Penn arrivò a chiedere una bombola di ossigeno sul set per la scena in cui trova il cadavere della figlia. E questo nel caso ne avesse avuto bisogno, vista la carica emotiva della sua prova attoriale.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica, musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Il cubo di Rubik ha oltre 43 trilioni di combinazioni possibili, di cui solo una è quella corretta.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.
1: È mezzanotte e un minuto.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: Full Music.
1: E due minuti.
0: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

0: 41.
1: Oh, great.
0: The Magnum 44. 22 rifle. The Uzi.
1: Oh, great.
2: Jive.
3: Oh, ready.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room.